0: Domani è la giornata mondiale del pangolino.
1: Domani è la giornata mondiale del pangolino.
2: Tomorrow is the Pangolin International Day.
3: Tomorrow is the Pangolin International Day.
0: Domani è la giornata mondiale
3: del pangolino.
2: International Day.
0: Domani è la giornata mondiale del pangolino.
3: Tomorrow is the Pangolin International Day.

rosa, io non potrò ridarle il suo vigore, per forza appassirà. Voglio odorarti sulla pianta, oh effluvio di delizie, che quasi persuade la giustizia a gettar via la spada. Ancora, ancora, resta così da morta, potrò ucciderti e poi amarti ancora, un altro, e sarà l'ultimo, tanta dolcezza destinata a questo, piango, ma lacrime crudeli.